zwo premier vhone kha Koniello sone pele mapro ko fiwa ke squad sa vhasali vha ho lokuswe la nkongola.

Miguel Boneca, da qua c'è Vazzalesi, se lo va a mo, ni va a fare la caffale qua a mo fissim, a va a Norred, mi lavo bene, la vedi, camicia al vanga, ne va le qua la tutto, mi cacciolo mana con ne, e ne silva, ni va a fare la caffale qua a mo fissi, a va a Norred. Mi luca va, ne vo namasikul vinda moham, e ne give luca va ne vona. Ma nako here, mi avasai tukseza, ni ukonekuzwa pini kapina kawa.